0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
0: Preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto